0: Aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheko
1: ai thirikari no handu ha ugwe ratuka ke tangitu ingata e handu ha ugwe gado ugwo aya mudu ugite ka tangitu oda kambia e ingate
2: tore kambia de mudu biete ake
1: ekyo rafika e dikiru ndu ugene tokyo ruo na